0: e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chien toi, te can chien, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
3: Chien de la classe, io sono terra.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
3: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
2: Saint-Jamais la montrée. Ferma, ti aspetta.